0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete e allora ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 13 Bologna-Padova è chiuso fino alle 6 il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, chiuso fino alle 8 il tratto tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure per lavori sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna fino alle 8 e sulla 14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione Bologna. La riapertura è prevista per le 6. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure per lavori sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna fino alle 8 e sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Cesena in direzione Bologna e sul tratto tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. Riaperture previste per le ore 6. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. RTL 100.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Li ricordo, le chiusure per lavori in Liguria. Sono chiusi i tratti sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Recco verso Genova e sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra il Bivio con la 12 e la 10 Genova-Savona verso Genova. Riaperture previste per le ore 6. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure per lavori in Liguria. Sulla 10 Genova-Savona fino alle 5 il tratto tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. E sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Rapallo e Recco verso Genova. E sulla 7 Serravalle-Genova il tratto tra il bivio con la 12 e la 10 verso Genova. Riaperture previste per le 6. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, allora ricordo le chiusure per lavori in Liguria sulla 10 Genova-Savona, il tratto tra Prai e Genova Aeroporto verso Genova fino alle 5, e sulla 7 Serravalle-Genova, il tratto tra il bivio con la 12 e la 10 verso Genova, riapertura prevista per le 6. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Svegnello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico al momento ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Marotta e Fano in direzione Bologna il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente che ha visto coinvolte 3 auto. Al momento si viaggia su una sola corsia. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: time.
1: 我 Radio. Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico al momento ci porta sulla 14 Bologna-Taranto tra Marotta e Fano in direzione Bologna. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente che vede coinvolte tre auto. Al momento la corsia al traffico e occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico al momento è sulla 14 Bologna-Taranto tra Marotta e Fano in direzione Bologna. Il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda per un incidente che vede coinvolte 2 auto. Al momento si viaggia su una corsia e occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Allora ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna, la riapertura è prevista per le 8 di questa mattina, e sulla 7 Serravalle Genova chiuso tra il bivio con la 12 Genova-Sestri Levante e la 10 verso Genova fino alle 6. Ed è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. L'eccezione la troviamo sulla 7 Serra Valle Genova per un incidente in galleria. Si segnala un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Si viaggia su una sola corsia. Ed è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. L'eccezione la troviamo sulla 7 Serravalle Genova per un incidente in galleria, si segnala un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Pusalla in direzione Milano. Una, la corsia al traffico, e ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna fino alle 8. Ed è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Come da previsione, il traffico è intenso con bollino rosso. Apriamo con le notizie che arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Al suo interno segnaliamo 8 km di coda. In direzione opposta, verso Firenze, 2 km di coda tra Orvieto e Chiusi. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, sempre sull'autosole, coda tratti per il traffico intenso tra la fine della Comprenare di Piacenza e di Bivio per la 15 verso Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. E sulla 14 Bologna-Taranto, coda tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora e 10 minuti. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza. Fate buon viaggio!

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Pia Radio.
1: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso con bollino rosso sulla rete. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente è stato chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Al suo interno ci sono 8 km di coda. Verso Firenze, per i curiosi, un chilometro di coda tra Fabbro e Chiusi. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Per le altre notizie, sempre sull'Autosole, code tratti per il traffico intenso tra la fine della Comprenaria di Piacenza e di Bivio per la 15 verso Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. E sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza. Fate buon viaggio!
2: Encore un démon, je dis ça cher. Encore un démon,

0: Giulia Radio.
1: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Le previsioni riportano bollino rosso e traffico intenso. Apriamo con le notizie della 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro verso Roma. Al suo interno ci sono 8 km di coda. Verso Firenze, per i curiosi, 1 km di coda tra Fabbro e Chiusi. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'Autosole e segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra la fine della Comprenare di Piacenza e il bivio per la 15 verso Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. E sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per il traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Circolazione sostenuta su tutta la rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabbro verso Roma per un incidente che ha visto coinvolta un'auto. All'interno del tratto chiuso segnaliamo 10 km di coda che defluiscono su una sola corsia. Chi viaggia in direzione di Roma deve uscire a Chiusi e può rientrare a Fabbro dopo aver seguito le indicazioni per Chiusi, Scalo e Ponticelli. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la superstrada E45 in direzione Roma e rientrare in autostrada ad Orte. È un mezzo in avaria invece la causa delle code di 6 km sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e ancora in A14 un tamponamento tra tre auto genera code di 4 km tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Una è la corsia aperta al transito. Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Energia Radio.
1: Di nuovo una buona giornata, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è sostenuta sull'intera rete autostradale, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Fabbro verso Roma segnaliamo 11 km di coda per un incidente che ha visto coinvolta un'auto. Il traffico al momento defluisce su due corsie, per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la superstrada E40 in direzione Roma e rientrare in autostrada ad Orte. È il traffico intenso invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto, sia nel tratto tra Fermo e San Benedetto del Tronto verso Pescara che tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari. In entrambi i casi registriamo tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Sulla 23 segnaliamo invece code di 2 km per traffico congestionato tra Ponte Bogovizza verso Tarvisio. È tutto.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è sostenuta su tutta la rete autostradale. Partiamo allora dalla 1 a Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Fabro verso Roma segnaliamo 5 km di coda per un incidente ora risolto. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la superstrada E45 in direzione Roma e rientrare in autostrada ad Orte. Il traffico intenso è invece la causa delle code sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale e Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza, e tra Cesena e il raccordo di Casalecchio verso la 1, con tempi di circa 1 ora e 20 minuti. Sulla stessa 14 flussi intensi inoltre sia tra Fermo e San Benedetto del Tronto verso Pescara, con tempi di circa 50 minuti, che tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, con tempi di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è sostenuta sull'intera rete autostradale, ma vediamo ogni dettaglio partendo dalla 1 a Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente ora risolto rileviamo code di 4 km tra Chiusi e Fabbro in direzione della capitale. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code sia tra Bologna-Borgo Panigale e Faenza verso Ancona con tempi di circa un'ora e mezza, che tra Cesena il bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima con tempi di circa 1 ora e 40 minuti. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a causa di un incendio tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio verso Pescara. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente che ha visto coinvolte due auto si sono formate code di 2 km in aumento tra la fine della complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. 3 sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi nel tratto tra Chiusi e Fabbro, dove segnaliamo code per un incidente ora risolto in direzione di Roma. Le code sono di 1 km, tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Ed eccoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove invece rileviamo code per traffico intenso sia tra Fermo e San Benedetto del Tronto verso Pescara, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti, che tra Cesena e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione della 1.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove un incidente che vede coinvolte due auto genera code di 2 km in aumento tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna. Qui si viaggia su tre corsie mentre i soccorsi sono sul posto. È il traffico intenso, invece, la causa delle code tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti sulla 14 Bologna-Taranto. Situazione simile tra Cesena Nord e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, dove i tempi sono di circa 1 ora e mezza. Trafficata anche la 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Montecatini Terme e Lucca Est verso Pisa, con tempi di circa mezz'ora. E infine, per traffico congestionato, ci sono code di 5 km in aumento tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. L'Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità partendo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato ci sono code di 4 km tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di circa 40 minuti. Per un mezzo in avaria ci sono poi code di 2 km in aumento sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e Balsamoggia verso Bologna. Restando sull'autosole segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna con tempi di circa 40 minuti. Ed è sempre un mezzo in avaria la causa delle code di 4 km sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. I soccorsi sono sul posto. E ancora in A14 segnaliamo code per flussi intensi tra Bologna-San Lazzaro e Faenza verso Ancona con tempi di circa 1 ora e 20 minuti, così come tra Cesena Nord e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima con tempi di circa 1 ora e mezza. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità partendo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove per traffico congestionato ci sono code tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio con tempi di circa 40 minuti. Per un mezzo in avaria appena rimosso ci sono poi code di 2 km sulla 1 a Milano-Napoli tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate aperte al transito. Sulla stessa 1 segnaliamo inoltre code per un incidente, code di 2 km in aumento tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Si tratta di un tamponamento. Poi ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso ci sono code tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. E ancora in A14 segnaliamo per flussi intensi code tra Bologna-San Lazzaro e Faenza verso Ancona con tempi di circa 1 ora e 20 minuti e code tra Cesena Nord e il bivio con la 1 a Milano-Napoli verso quest'ultima con tempi di 1 ora e mezza. È tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete partendo dalla notizia al momento più importante che interessa la 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra Cassino e Ponte Corvo in entrambe le direzioni il traffico è bloccato con code di 3 km in aumento verso Napoli e 1 km di coda verso Roma. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 80311. Sulla stessa Autosole segnaliamo poi code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna, con tempi di circa 35 minuti, e code tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, con tempi di circa 40 minuti. Ci spostiamo adesso sulla 14 Bologna-Taranto, dove sempre per traffico intenso ci sono code tra Bologna, San Lazzaro e Faenza, con tempi di circa 1 ora e 10 minuti. È tutto.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formate code di 5 km in aumento tra Ceprano e Cassino verso Napoli e code di 1 km in aumento tra Cassino e Pontecorvo verso Roma. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa Autosole segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli con tempi di circa 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece code per un'auto andata in fiamme tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona. Sulla stessa arteria registriamo code per un tamponamento tra due auto tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari e infine per un altro incidente ci sono code di 4 km sulla 30 Caserta-Salerno tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Palma Campania verso Salerno. Ed è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Flussi intensi sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra due auto si sono formate code di 5 km tra Ceprano e Cassino verso Napoli. Due sono le corsie aperte al transito, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla stessa Autosole segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli, con tempi di circa 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece code per un'auto andata in fiamme tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, e sulla stessa arteria registriamo code per un tamponamento tra tre auto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Infine, per un altro incidente ci sono code di 3 km sulla 30 Caserta-Salerno tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e Palma Campania verso Salerno. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: E da Angelica Marcantoni, flussi intensi sulla rete, ma partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra due auto si sono formate code di 5 km tra Ceprano e Cassino verso Napoli. Due sono le corsie aperte al transito, mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Sulla stessa Autosole segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra il Vivio con la 24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli, con tempi di circa 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto invece segnaliamo code per un tamponamento tra tre auto tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Qui si viaggia su una sola corsia. E infine per un altro incidente ci sono code sulla 30 Caserta-Salerno tra il Bivio con la 16 Napoli-Canosa e Palma Campania verso Salerno. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!
1: RTL 102.5. Ask yourself.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per incidente segnaliamo coda tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona. Sulla stessa 14 code a tratti per traffico intenso tra San Lazzaro e Faenza, sempre verso Ancona, e tra Forlì e Imola in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontecorvo e Cassino verso Napoli. Ancora per traffico congestionato sulla 23 Udine-Tarvisio, 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio e 4 km di coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 45 minuti. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC, share the magic of summer.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Stessa 14 code a tratti per traffico intenso tra San Lazzaro e Faenza, sempre verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti, e tra Forlì e Imola in direzione Bologna. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato segnaliamo 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e 4 km di coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale Francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 15 minuti. Buon viaggio!

0: Buon vento!
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e 4 km di coda tra Confine di Stato e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste, qui tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra San Lazzaro e Rimini Sud verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti, e tra Forlì e Imola in direzione Bologna. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio e 2 km tra Tarvisio e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste sulla 9 Lenate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Tolentino e Chiasso in direzione della Svizzera, sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso tra San Lazzaro e Cattolica verso Ancona con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Sulla 10 Genova-Savona 1 km di coda per incidente tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, al traforo del Monte Bianco in colonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora e 15 minuti. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc, share the magic of summer.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 4 km di coda tra Pontebba Ugovizza in direzione Tarvisio, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e 2 km tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Tolentino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra San Lazzaro e Cattolica verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 10 Genova-Savona, 2 km di coda per incidente tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 15 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 4 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio e 2 km tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 14 Bologna Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Cattolica verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Firenze. Infine sulla 10 Genova-Savona 3 km di coda per incidente in galleria tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia. Buon viaggio.

0: musica.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e Riccione in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico congestionato, un chilometro di coda tra Pontebba a Ugovizza in direzione Tarvisio, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e un chilometro tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 15 minuti. Buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
3: RTL 102.5.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: es vivir sin prisa.
1: Soñé otro mundo.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e Riccione in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Sulla 23 Udine-Tarvisio, un chilometro di coda per traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Circolazione in diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo un chilometro di coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la 4 Torino Trieste, e sulla 14 Bologna Taranto code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Riccione in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e il bivio per la 1 direttissima verso Firenze. Sulla 9 Lainate Como Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como Montolempino e Chiasso verso la Svizzera. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra campeggi nel Reggio Emilia in direzione Bologna. Più a sud, verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Riccione in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre per traffico sulla 4 Milano-Brescia, coda in barriera a Milano Est verso Milano. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così è estate, quando si brinda così è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico, il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc, share the magic of summer.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Reggio Emilia in direzione Bologna, 2 chilometri di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 2 auto ribaltate. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Più a sud, verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la 1 direttissima. Sempre per traffico sulla 4 Milano-Brescia, coda in barriera Milano Est verso Milano. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggi e Reggio Emilia in direzione Bologna, 2 chilometri di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 2 auto ribaltate. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Più a sud, verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Sasso Marco con i Nord e il bivio per la 1 direttissima. Sempre per traffico sulla 4 Milano-Brescia, coda in barriera Milano-Est verso Milano. Sulla 9 Lainate Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Lago di Como e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur. Attesa prevista 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Terra di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un incidente tra due auto e il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa è possibile uscire a Campegine per correre la viabilità ordinaria con rientro alla stazione di Reggio Emilia. E ancora sulla 1, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Medesima la situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e sempre sulla 4 segnaliamo code alla barriera di Milano Est nella stessa direzione. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e un quarto, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Olivetto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Olivetto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Olivetto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terra di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un incidente tra due auto da poco rimosse. Il traffico ha dunque ripreso a scorrere su tutte le corsie. Ancora sulla 1, per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Medesima situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e sempre sulla 4 segnaliamo code alla barriera di Milano Est nella stessa direzione. In chiusura registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e un quarto, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, salvo poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti, a cominciare dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna segnaliamo un chilometro di coda per un incidente tra due auto da poco rimosse. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. E ancora sulla 1 per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Medesima situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino, e sempre sulla 4 segnaliamo code alla barriera di Milano Est nella stessa direzione. Infine registriamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro, dovuto al concerto di Max Pezzali, segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Registriamo inoltre code presso la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 2 ore. E dato il traffico intenso in uscita dall'Italia, sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Courmayeur Sud e la strada statale 26 per chi è diretto verso il Monte Bianco. Di conseguenza, all'interno del tratto chiuso segnaliamo una coda. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro, dovuto al concerto di Max Pezzali, segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa e registriamo inoltre code presso la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui segnaliamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 2 ore e per tale motivo in uscita dall'Italia sulla 5 Aosta Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Courmayeur Sud e la strada statale 26 per chi è diretto verso il Monte Bianco. Di conseguenza all'interno del tratto chiuso segnaliamo una coda. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro dovuto al concerto di Max Pezzali segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa e registriamo inoltre code presso la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Andiamo al traforo del Monte Bianco. Qui segnaliamo code sul versante italiano e sul versante francesi. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 1 ora e 30 minuti. E dato il traffico intenso in uscita dall'Italia sulla 5 Aosta a Montebianco, è stato chiuso il tratto tra Courmayeur Sud e la strada statale 26 perché diretto verso il Montebianco. Di conseguenza, all'interno del tratto chiuso segnaliamo una coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro dovuto al concerto di Max Pezzali segnaliamo coda a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Per il traffico intenso invece sulla 14 Bologna-Taranto troviamo una coda all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove registriamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa sia dalla Francia che dall'Italia è di 45 minuti. Dato il traffico intenso e in uscita dall'Italia, sulla 5 Aosta a Montebianco è stato momentaneamente chiuso il tratto tra Courmayeur Sud della strada statale 26 perché è diretto verso il Monte Bianco e di conseguenza all'interno del tratto chiuso segnaliamo una coda. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro dovuto al concerto di Max Pezzali segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto troviamo una coda all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Andiamo sul traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 30 minuti. Infine, per lavori di manutenzione, ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per i percorsi alternativi potete chiamare il nostro call center viabilità all'803 111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dunque dal traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 15 minuti. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto troviamo inoltre una coda all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Sulla 13 Bologna-Padova per lavori di manutenzione vi ricordo che fino alle 8 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111, e sempre sulla 13 segnaliamo pioggia tra Terme Eugane e Padova Sud. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo un'unica eccezione che riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo una coda tra Nervi e Genova Est verso Genova per un veicolo in panne. Vi informiamo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova per lavori di manutenzione fino alle 8 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, e per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Sempre sulla 13 segnaliamo pioggia tra Terme Euganee e Padova Sud, e ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Ancora per lavori di manutenzione, sulla diramazione 9 Ligure fino al 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure verso la 26 dei trafori sia l'uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. In alternativa, in entrambi i casi consigliamo di utilizzare la stazione di Serra Valle. È tutto.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo un'unica eccezione che interessa la 12 Genova-Sestri-Levante, dove segnaliamo una coda tra Nervi e Genova Est verso Genova per un veicolo in panne, ora rimosso. Si viaggia su tutte le corsie. Vi informiamo che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione, fino alle 8 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. E per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-1. 111. Sempre sulla 13 segnaliamo pioggia tra Terme Euganee e Padova Sud. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Ancora per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino al 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei trafori sia l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa in entrambi i casi consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete. Vi informiamo che sulla 13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione fino alle 8 di domani mattina, resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. E sempre sulla 13 segnaliamo pioggia tra Terme Euganee e Padova Sud. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare 110 km orari se non diversamente segnalato. Ancora per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino al 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure verso la 26 dei trafori sia l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: via radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso fino alle 6 il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. È chiuso anche tra Ferrara Sud e Altedo. La riapertura è prevista per le 8 di domani mattina. Ed è tutto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. È chiusa per lavori di ripristino in seguito ad un incidente la 1 direttissima verso Firenze fino a Badia. Le riaperture sono previste per le 6. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Famiglia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. È chiusa per lavori di ripristino in seguito ad un incidente la 1 direttissima verso Firenze fino a Badia. Le riaperture sono previste per le ore 6. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. È chiusa per lavori di ripristino in seguito ad un incidente la 1 direttissima verso Firenze fino a Badia. Le riaperture sono previste per le 6. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Chiusa per lavori di ripristino in seguito ad un incidente la 1 direttissima verso Firenze fino a Badia. E ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 12 Genova Sestri Levante. C'è coda tra Genova Nervi e Recco in direzione

nel Livorno, e ricordo poi che per lavori è chiuso sulla 7 Serravalle Genova il tratto tra Genova, Bolzanito e Busalla in direzione Milano. La riapertura è prevista per le ore 6. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio. RTL.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina. Spignello di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 12 Genova Sestri Levante. C'è coda per un incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. E sulla 13 Bologna Taranto è chiuso per lavori il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. E si segnala un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Altedo. Ed è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 12 Genova Sestri Levante per un incidente risolto. C'è coda tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. E sulla 13 Bologna Taranto è chiuso per lavori il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Si segnala un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Altedo a partire da Bologna Interporto. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova e si segnala un chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Altedo a partire da Bologna Interporto. Il tratto si percorre in 20 minuti mentre la riapertura è prevista per le 8 di questa mattina. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova e si segnala 1 chilometro di coda all'uscita obbligatoria di Altedo a partire da Bologna Interporto, mentre la riapertura è prevista per le 8 di questa mattina. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. E allora ricordo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. La riapertura è prevista per le 8 di questa mattina, mentre è chiuso fino alle 6 il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Ed è tutto, buon viaggio.

elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione scorrevole sulla rete, e allora ricordo che per lavori è chiuso il tratto sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, chiusa per lavori di ripristino in seguito ad un incidente, la 1 direttissima verso Firenze fino a Badia. Le riaperture sono previste per le 8, per le 6. E tutto, buon viaggio.